algoritmo prendo un caffè. Ah, lo so, questa notte ti troverò. Sono partito da Bologna.